Sani da madani da sani da sani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani da sani da madani

madari ga madare ga manere ga dha he ni do mare ga re ga ga madari ni dhare ni da ga re ni madari ni ni ga madari ni da ma ga re ga ma da ga re ni da ma ga re ga ga re ni da ga re ni da ma ga re ni da re ga